Transiterius sida vehementi, in la maritudine loquor vehementi, accuse materia, sinis elementi, similis tolido, te color venti, incidenti propri un viro sapiente, sulla petra ponere sene fundamenti, sul

transiterius ira vehementi, in amaritudine loquor mehementi, tortus e materia sinis elementi, similis torio te color venti, incidenni propri un viro sapienti, supra petra pondere sene fundamenti,